0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Torino International.
1: Sono le 4.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono un'estate.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
4: Pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi,
5: un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Estate Mobile, tutta un'altra.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Sono le 7 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International, love his music.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 0800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: sosia.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corsota Sony 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Almanacco del giorno.
4: Venerdì 15 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore, che cos'è l'agricoltore? L'agricoltore, patrono di Madrid e protettore dei contadini. Il sole è sorto alle 5.47, ci saluterà alle 20.26. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1911, la Corte Suprema degli Stati Uniti ordina lo scioglimento della Standard Oil di Rockefeller in base alla legge antitrust, segnando la storia del capitalismo moderno. Nel 1940 negli Stati Uniti vengono messe in vendita per la prima volta le calze di nylon. Fu un successo senza precedenti, con 5 milioni di paia vendute in un solo giorno. Nel 1957 il Regno Unito esegue il suo primo test con una bomba all'idrogeno nell'Oceano Pacifico, mentre nel 1988, dopo 8 anni di guerra, l'Unione Sovietica inizia il ritiro delle proprie truppe dal territorio afghano. Sono nati oggi Claudio Baglioni, il grande mago della musica italiana, compie 75 anni, un pilastro della nostra canzone d'autore. Andy Murray, il campione di tennis scozzese, ex numero uno del mondo e vincitore di 3 slam. Osman Dembélé, il talentuoso attaccante francese, protagonista del calcio europeo. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
3: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione in una grotta. La primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Xi Jinping e Donald Trump, accordo sul rafforzamento della cooperazione. Poi Teheran, che rivendica Hormuz, riparte la flottiglia, 50 barche in rotta su Gaza. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Lo confermano le autorità di Malé. Erano scesi nelle acque del mare fino a una profondità di 50 metri dopo essersi tuffati dalla safari boat Duke of York. Tra loro Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia all'Università di Genova, assieme a lei la figlia Giorgia Sommacal, di 23 anni, la ricercatrice Muriel Odennino di Poirino, Torino, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, Novara. Il fatto è avvenuto durante un'escursione sull'atollo di Vavù. La scomparsa dei subacquei è stata segnalata alle 13.45 di ieri, ora locale, erano le 10.45 in Italia. Il maltempo, oggi c'è un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise, lo indica un'allerta meteo della Protezione Civile. La Cina ha ribadito che sulla crisi iraniana il dialogo è il negoziato sotto la strada giusta, mentre le soluzioni militari non portano da nessuna parte. Lo ha affermato il Ministero degli Esteri di Pechino in una nota nel secondo giorno di colloquio a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Ora che la porta del dialogo sia aperta, non dovrebbe essere chiusa di nuovo, si legge nella dichiarazione. La diplomazia di Pechino ha sottolineato che lo slancio verso la de-escalation deve essere mantenuto e che le soluzioni alle preoccupazioni di tutte le parti, incluso il dossier nucleare iraniano, devono essere raggiunte attraverso dialogo e consultazione. Il ministero ha inoltre rinnovato l'appello a una rapida riapertura dello stretto di Hormuz per salvaguardare la stabilità e la fluidità delle catene di approvvigionamento globali. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato il bombardare nuovamente le imbarcazioni e installazioni nucleari civili dell'Iran se Teheran tenterà di recuperare l'uranio. Gli ho detto che se mandano i loro militari a cercare di fare qualcosa, recuperare l'uranio, o se vediamo che qualcuno cerca di farlo, lanceremo semplicemente un paio di bombe e tutto finirà lì, ha detto Trump a Fox News. Nel giugno 2025 gli Stati Uniti hanno bombardato installazioni nucleari civili iraniane poste sotto la protezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica AIA. L'Eurovision, la seconda semifinale, la classifica da Cipro-Norvegia, fuori la Svizzera, passano il turno Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Repubblica Ceca. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti sempre per traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Regione di Halle, Maldive, le vittime esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Uccisa e gettata dal cavalcavia, condannato all'ergastolo l'ex compagno di Giada Zanola. A Roma una maestra di 31 anni muore dopo il parto. Nati sani due gemelli. Garlasco legale dei Poggi sul risarcimento di Stasi. Soldi mai toccati, pronti a restituirli. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, nelle Maldive. È quanto emerge appunto nelle notizie di queste ultime ore, proprio nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio. Lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. È morta dopo aver dato alla luce 2 gemelli. Erika Carroccia aveva 31 anni, faceva la maestra nel suo paese Sonnino, vicino Latina, in provincia di Roma. Nella giornata di mercoledì 13 maggio aveva partorito 2 bambini, un maschio e una femmina, nati settimini alla 33esima settimana di gravidanza e che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso indagini per determinare le cause di questo decesso improvviso e che ha sconvolto tutto il paese di Sonnino. È già stata disposta l'autopsia per capire i motivi del tragico peggioramento delle sue condizioni subito dopo il parto. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni, anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema. Alla fine si è tornati indietro, o quasi. La corsa Champions della Serie A è regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Ed è tutto per il momento, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botezi de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e una buona mattinata e un buon venerdì della centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Sondaggio politico: Fratelli d'Italia in calo, PD sale, cresce l'astensione. Trump: la Cina non fornirà armi all'Iran. Teheran apre Hormuz alle navi di Pechino. 24enne salvata da media stinite all'ospedale di Taormina. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Fratelli d'Italia in calo, sul PD giù il Movimento 5 Stelle. Intanto nel mezzo cresce il partito dell'astensione. Sono i dati dell'ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni. Più in dettaglio, Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde però lo 0,3% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 22 aprile e si attesta al 28,5%. Il PD della segretaria Liz Schlein al 22,8% più 0,3, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta all'11,9 in calo dello 0,3%. Ci spostiamo agli esteri. La Cina non aiuterà l'Iran, è il risultato che Donald Trump annuncia nella giornata dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano archivia il meeting con una vittoria a metà che potrebbe avvicinare la fine del conflitto con Teheran. La Cina non fornirà equipaggiamenti militari alla Repubblica Islamica, pur continuando ad acquistare petrolio dal regime degli Ayatollah. La cronaca: una ragazza di 24 anni è stata salvata da una grave mediastinite, una delle complicanze infettive più temute e spesso fatali, all'ospedale San Vincenzo di Taormina. La giovane si è presentata al pronto soccorso in condizioni critiche e un TAC ha rivelato uno scenario molto complicato. Un ascesso partito dalla tonsillite che aveva già invaso il collo ed era sceso fino all'area centrale del torace, che ospita organi vitali come cuore e grandi vasi. Nel giro di appena un'ora, ha raccontato la dottoressa Serenella Palmeri, la giovane era già in sala operatoria per un intervento delicato ad alto rischio, eseguito in condizioni estremamente difficili. Economia: la dichiarazione dei redditi 2026 entra nel vivo. I modelli 730 precompilati, disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal fisco e inviati via web. Più di 4 milioni gli accessi registrati in queste prime due settimane. Inoltre, tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l'80% ha scelto il 730 semplificato, che guida l'utente con un'interfaccia più intuitiva e parole semplici. Sul canale YouTube Agenzia delle Entrate è disponibile un nuovo video che illustrerà le novità 2026 e ricorda che è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. E chiudiamo con lo sport. Settima tappa del Giro d'Italia oggi, tappone appenninico, il più lungo della Corsa Rosa, 245 km, che parte da Formia per arrivare a Brockhaus. Prima parte lungo la costa del Basso Lazio attraverso Sperlonga e Gaeta, prima di toccare nuovamente Formia e dirigersi verso nord. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Infine vi segnaliamo che sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione di una manifestazione ciclistica con partenza da Pollenzo e arrivo a Castellinaldo, alcune strade della provincia di Cuneo potranno subire chiusure e modifiche di servizio, per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana dei ciclisti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Tajani, fratelli Berlusconi, ottimi rapporti da sempre, noi siamo uniti. Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta. Monopattini scatta l'obbligo di targa, chi è senza rischia 400 euro di multa. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra pochissimo.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Con la famiglia Berlusconi abbiamo ottimi rapporti da sempre. I fratelli Berlusconi sono fonte di ispirazione, di idee, c'è un confronto costante. Così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani oggi nella trasmissione di Mattino 5. Mi dispiace che qualcuno strumentalizzi alcune dichiarazioni. Mi dispiace per la sinistra, per chi vuole seminare zizzania. Noi siamo uniti, siamo parte del centrodestra, siamo alternativi alla sinistra. Berlusconi ha fondato il centrodestra e noi continueremo a essere parte integrante del centrodestra, protagonisti, sperando di allargare nell'ambito della coalizione lo schieramento centrista. Queste le parole del ministro. Ci spostiamo agli esteri, iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta sottomarina. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, così riferisce una nota della Farnesina. Sul luogo dell'incidente, in cui sono deceduti 5 subacquei italiani, sono giunte le imbarcazioni di soccorso della guardia costiera e a bordo sono presenti sommozzatori e la polizia, nonché un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. La cronaca: da domani sabato 16 maggio scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo. Sarà obbligatorio infatti a partire dal 16 luglio. Secondo la circolare, tutti i monopattini elettrici dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo adesivo plastificato e non rimovibile, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare, introducendo un sistema di identificazione univoca per ogni veicolo. E passiamo all'economia, alla prima posizione in Europa con il 65% della circolarità dei materiali, ma anche la più dipendente dall'estero per le materie prime, che scarseggiano sul territorio nazionale. È quanto emerge nel rapporto sull'economia circolare in Italia del 2026, appena presentato a Roma, nella conferenza nazionale sull'economia circolare in collaborazione con l'Enea e la Fondazione Futuro Sostenibile, che mostrano la realtà odierna con numeri e statistiche. Chiudiamo con lo sport. Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione della squadra, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui la squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Ben ritrovati, queste le notizie principali. Giorgia Meloni, entro l'estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Antivirus, l'Unione Europea attiva il monitoraggio integrato e rassicura sui rischi. Milano, trovato e catturato un gattopardo africano nel parco di Garbagnate. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time tenutosi nella giornata di ieri in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Per gli esteri, la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, assegnata a Cipro in questo semestre, ha deciso di attivare il meccanismo IPCR, risposta integrata alle crisi politiche, del Consiglio in modalità di condivisione delle informazioni, per monitorare attivamente il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera olandese MV Ondius. Lo comunica il Consiglio UE in una nota. L'attivazione del meccanismo IPCR, informa il Consiglio, faciliterà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, servirà da piattaforma per raccogliere tutte le informazioni necessarie e tutte le azioni in corso al fine di rafforzare la consapevolezza della situazione e sostenere la preparazione. La cronaca. Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare di servalo africano, felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate milanese, nel Winterland Nord del capoluogo lombardo. Economia, ancora in aumento i prezzi della benzina e in calo quelli del gasolio. Una dinamica che può portare a breve al controsorpasso della verde sul diesel dopo l'inversione di inizio anno. In lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati. Oggi la benzina self-service sulla rete stradale è a 1,936 euro al litro, più 6 millesimo rispetto a ieri. Gasolio a 1,988 euro al litro, meno 4. Il GPL è a 0,810 euro al litro, meno 1. Il metano a 1,565, meno 1. In autostrada la benzina self è a 2,011 euro, il diesel a 2,067, mentre il GPL a 0,19 euro e il metano a 1,596 euro. Lo sport. Riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. La frazione numero 6 della Corsa Rosa presenta una sola difficoltà altimetrica che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale. Probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Door de Folklore.
10: Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Giorgia Meloni entro l'estate, ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Dall'Iran ai dazi, Trump, avremmo un fantastico futuro insieme. Si avvisa conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Omicidi a Taranto, fermato il 6° componente della Baby Gang. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è stata la Premier Giorgia Meloni durante il Premier Time tenutosi nella giornata di ieri in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Ci spostiamo agli esteri, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente, ha continuato il tycoon. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner e non avversari. Vertice dunque ad alta posta in gioco. Il presidente USA dovrebbe anche chiedere a Pechino di aiutare a convincere Teheran, suo partner più stretto in Medio Oriente, a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Xi ha però altre priorità, tra queste Taiwan. Conflitti se il tema fosse mal gestito. Cronaca: a 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri. L'economia è un avvio positivo, quello di stamani per le borse europee, che guardano ai colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Francoforte ha guadagnato lo 0,95%, Parigi ha registrato un più 0,69% e Londra sale dello 0,2%. Lo sport riapre il Giro d'Italia con la 6ª tappa, oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. La frazione della Corsa Rosa presenta una sola difficoltà altimetrica che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale. Probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori segnaliamo che è chiusa la provinciale 105 nel comune di Camandona e si viaggia a senso unico alternato sulla statale 419 della Serra nel comune di Mongrando. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il ritorno di Giuseppe Conte, a settembre il tavolo di coalizione. Il tribunale americano sospende le sanzioni contro Francesca Albanese, la tutela della libertà di parola è nell'interesse pubblico. Napoli accoltella la moglie con le forbici, ha arrestato un 66enne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La voce è apparsa ancora un po' affaticata, ma di ritorno alla Camera dopo un intervento chirurgico per una neoplasia risultata benigna, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto capire di essere già pronto per la contesa. La battaglia politica con la maggioranza in corso, quella per la leadership del centro-sinistra, entrerà nel vivo a settembre. A giugno inoltrato ha spiegato: saremo in condizioni di portare quelle che sono le sensibilità del popolo del Movimento 5 Stelle per il programma di coalizione. Quindi, verosimilmente, dopo l'estate arriverà il momento di aprire il tavolo progressista e lì comincerà il confronto vero fra le forze della coalizione, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, di sicuro, e poi magari anche Italia Viva e più Europa. Per la scelta del leader, Conte punta alle primarie, ma ha allentato un po' il pressing. Ho sempre detto: prima un programma condiviso e poi ci porremo i problemi successivi, altrimenti qualsiasi ipotesi andiamo a fare ora rischia di essere divisiva. Per gli esteri, un tribunale federale degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. A renderlo noto è stata la stessa giurista italiana con un messaggio pubblicato sul social X. Un tribunale degli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni americane contro di me, ha scritto Albanese, aggiungendo: come dice il giudice, proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico. Nel post la relatrice ONU ha inoltre ringraziato la figlia, il marito e tutti coloro che hanno aiutato sinora nella battaglia legale. La cronaca ha coltellato la moglie con le forbici, per questo un uomo di 66 anni è stato arrestato a Napoli per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna è stata ferita al culmine dell'ennesima lite. L'allarme è scattato intorno alle 16.35 di ieri, quando dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai carabinieri per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima, 65 anni, ha raccontato di essere stata aggredita dal marito all'interno dell'abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente. L'economia. Oggi le reti di telecomunicazione sono una infrastruttura strategica per la crescita, la competitività, la sicurezza e la digitalizzazione del paese. Open Fiber ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della rete in fibra FTTH italiana. La sfida ora è accelerarne l'adozione, accompagnare la transizione dal rame alla fibra e valorizzare pienamente un'infrastruttura che è sempre più decisiva per l'intelligenza artificiale, cloud, servizi digitali avanzati e sovranità tecnologica. Queste le parole di Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. E chiudiamo con lo sport. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale degli internazionali di tennis a Roma, in programma domenica prossima 17 maggio. Il capo dello Stato ha accolto l'invito formulatogli dal CONI e dalla Federazione. Mattarella assisterà così all'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in cui tra l'altro potrebbe clamorosamente esserci una finale tutta italiana. Speranze in primis su Jannik Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Luciano Darteri. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui sulle frequenze di Radio Torino International e bentornato Maurizio Colombi. Ciao Maurizio.
2: Ciao Cosimo, ciao. Eccoci qua. Eccoci di nuovo.
1: Ripresentiamo il tuo spettacolo perché ritorni al Teatro Alfieri, no? Quindi ci sei stato a ottobre e ritorni di nuovo adesso al 24 maggio. Per presentare appunto lo spettacolo Caveman, dove si parla un po' di rapporti di coppia, no?
2: Esattamente. Lo spettacolo è basato sul rapporto uomo-donna perché nasce da una scrittura che ha fatto Rob Becker, un autore australiano, che è un esperto di antropologia, che ha detto che in origine l'uomo era un cacciatore e la donna una raccoglitrice. Mm-hmm. Per cui ci siamo evoluti in modo completamente opposto e oggi questo porta degli aneddoti, a delle caratteristiche proprie dell'uomo e della donna. E qui nasce Caveman, dove io da questa ipotesi ne ho tratte diverse tesi che fanno ridere chiaramente e faccio degli esperimenti col pubblico femminile e maschile durante lo spettacolo per evidenziare le nostre differenze. E poi lo spettacolo però non è solo da ridere, devo dirti che lascia un messaggio bellissimo,
1: perché da riflettere.
2: Lascia un messaggio sulla coppia, sulla forza della coppia, perché okay. Due individui quando sono da soli sono meno forti, invece quando sono insieme formano una coppia che è più forte dei due individui stessi, e questo accade per qualunque tipo di coppia, una coppia gay, una coppia etero, insomma la coppia è forte perché è, ecco.
1: Ok, allora ogni tanto va via un pochino la voce, ma anche perché voglio dire appunto a chi ci sta ascoltando che siamo in collegamento, perché tu adesso dove ti trovi in questo momento? Perché qua è pomeriggio, da te è già abbastanza sera inoltrata, quindi dove ti trovi?
2: Io sono in Messico.
1: Ok.
2: Perché ho una casa qua, allora ogni tanto scappo, vengo qua per scrivere delle cose nuove poi da mettere nello spettacolo di Caveman. Perché tu devi sapere che è la 60ª volta che vengo a Torino, ma io ci vengo molto volentieri perché Torino mi premia come se fossi Fiorello, cioè uno famosissimo. Entro sul palco, c'è un applauso in sortita così come non c'è da nessun'altra parte. Forse a Firenze, a Milano, però Torino è speciale, la gente accoglie Caveman e accoglie me perché ormai io sono identificato in questo nome in un modo incredibile, per cui questo mi gratifica il mio ego in un modo pazzesco, e cerco sempre di portare delle cose nuove, di inserire degli aneddoti, perché nel corso degli ultimi 50 anni la coppia è cambiata totalmente, no?
1: Sì.
2: Per cui ogni volta inseriamo una cosa. Adesso ad esempio ho inserito una cosa molto bella di antropologia, di una scoperta fatta negli ultimi 10 anni, che rivela nello spettacolo, che è scioccante, molto bella, e che riguarda proprio la coppia, l'uomo, la differenza tra l'uomo e la donna.
1: Coppia più o meno delle nostre età o coppia più moderna?
2: Guarda, io parlo della coppia proprio in generale.
1: Okay.
2: E per tenere sempre attuale lo spettacolo, siccome la coppia intesa 50 anni fa era molto diversa,
1: sì.
2: Si parlava di famiglia, di nucleo familiare, dell'uomo che era l'uomo vero, inteso come l'uomo vero si cercava, e la donna era un tipo di donna. Negli ultimi 80 anni, se vuoi, di storia, dal 50 in poi fino ad oggi, 75 anni, 76 anni di storia, l'uomo è cambiato totalmente, siamo cambiati, ma proprio uno te ne accorge a vista. Se dovessi vedere un uomo adesso, un uomo degli anni 50, te ne accorgi. Il sex symbol del cinema mondiale un tempo era John Wayne, poi è diventato Woody Allen, poi i sex symbol nel mondo sono diventati George Michael, Elton John, Village People, Freddie Mercury. Esplodeva il mondo gay, no, negli anni 80.
1: Sì.
2: Oggi è arrivato il mondo fluido, per cui non ha più importanza essere etero, gay o fluido, cioè non ci sono più paletti. Per cui io penso di essere trasversale. Caveman ha questo di bello, che si rivolge ai nonni, ai genitori, ai figli e ai ragazzi di oggi, perché vedo che arrivano soprattutto, guarda, questo soprattutto a Torino, vengono a vedermi un sacco di ragazzi delle superiori, perché
1: vedi,
2: li portano i professori.
1: Ah, sono proprio i professori che li portano.
2: Sì, sì, è molto bello, e questa cosa però accade principalmente a Torino. Sì.
1: Ok, allora io volevo ricordare innanzitutto che lo spettacolo sarà domenica 24 maggio alle ore 18 al Teatro Alfieri di Torino, quindi Ticket One per i biglietti, anche cassa del teatro, andate a teatro, venite a teatro perché il teatro è sempre bello.
2: Io consiglio di vedere lo spettacolo in coppia,
1: Okay.
2: Qualunque tipo di coppia, ma da vederlo in coppia, perché ci si riscopre e si dai, vedendolo in coppia si sorride insieme, e poi uno riconosce l'uomo l'uomo riconosce la donna. Uh-huh. Tant'è vero che è uno spettacolo propedeutico, lo slogan è: se è il settimo anno di crisi, se sei in difficoltà, se ti stai per sposare, se ti stai per separare, vieni a vedere Cayman e riscenderai le cose. Ed è uno slogan stupido detto così, ma è vero.
1: Funziona.
2: È pazzesco. Cioè, tu fai conto che vengono a vederlo, per assurdo, ancora oggi, corsi prematrimoniali, questo spettacolo.
1: Addirittura.
2: Cioè, tu te ne renderai conto. Guarda, io per quello che ho detto prima, vieni con tua moglie, te ne renderai conto quando vieni. Sembra che io dico battute, ma lascia un messaggio molto bello, mm-hmm, lo spettacolo. Io ho inserito, non è solo da ridere, non è puro cabaret.
1: Sì, sì,
2: c'è,
1: sì,
2: c'è un racconto, una struttura, dei momenti sono anche teatrali, se vuoi, mm-hmm, suggestivi, okay, commoventi alla fine. Per cui è...
1: Ci sarei.
2: Adesso io sto portando l'acqua al mio mulino, sono io a farlo, per cui parlo bene di me stesso, ma,
1: ma
2: dai, se ho fatto 60 repliche a Torino, a Milano più di 200, vuol dire che piace, almeno alla gente delle grandi città piace.
1: E quindi ricordiamo, ne vale la pena, quindi prendete i biglietti, venite a vedere appunto domenica 24 maggio al Teatro Alfieri, ore 18, quindi ricordate ore 18, perché la domenica l'orario è un po' spostato confronto ad altre date, e quindi venite a vedere Caveman appunto di Maurizio Colombi.
2: Sì.

0: alle Olimpiadi invernali, l'ho scoperta durante quel periodo.
1: Okay.
0: E da allora, secondo me, Torino artisticamente è cresciuta tantissimo, è una città veramente
1: È vero, io penso che sia proprio dal 2016 che Torino è cambiata tantissimo, e quindi hai ragione.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Allora,
0: no, sono sempre felice di venire a Torino.
1: Cos'altro dire? Io, Maurizio, ti ringrazio tantissimo di aver fatto appunto questa intervista, di aver parlato del tuo spettacolo, e diamo appuntamento domenica 24 maggio, ore 18, al Teatro Alfieri con Keverman, ok?
0: Esatto, io sono Maurizio Colombi, non mi conosce nessuno perché non ho mai fatto un secondo in televisione, ma ti assicuro che a
1: ti
0: teatro
1: conoscono, vai tranquillo.
0: Lo spettacolo è veramente bello.
1: Ok, grazie ancora.
0: Ciao,
1: ciao,
0: Cosimo, grazie.
1: Grazie
0: a te.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Grazie, grazie. Ciao.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di letteratura perché abbiamo un libro che sta per uscire proprio in questi giorni, e poi parliamo anche degli altri suoi libri, perché lui è uno scrittore di Pisa, ci conosciamo da tanti anni perché abbiamo una passione in comune, ma di questo ne parleremo dopo. Abbiamo al telefono Luca Poli. Ciao Luca!
3: Ciao, ciao a tutti!
1: Che piacere averti al telefono, anche perché noi ci conosciamo da un bel po' di anni, però siamo riusciti a conoscerci di persona durante una tua presentazione al Salone del Libro, proprio del tuo, se non sbaglio, primo libro, che è Clochard, giusto?
3: Sì, esatto, qualche anno fa ci siamo incontrati appunto a Torino, al Salone del Libro, quando facevo la promozione di Clochard, il mio primo romanzo uscito ormai 10 anni fa.
1: Allora, e dopo ne sono usciti altri due, e Aloha, che è un altro libro, e sì. Poi c'è Babbo Cugna, una stanza mescolata familiare. Allora, prima di parlare del nuovo, che anticipo già il titolo, che è Mani Cattive, volevo sapere un attimo i tre libri che abbiamo nominato prima di cosa parlano.
3: Allora, Babbo Cugna è un romanzo che racconta la storia di un bambino che va in Marocco a conoscere il padre naturale, il padre biologico. Lui è nato da una relazione fra sua madre italiana e un ragazzo marocchino. Ai tempi dell'università, quando sua madre frequentava l'università, è sempre vissuto in Italia e ignorava queste sue origini da questo paese nordafricano, finché non ne parla con la madre e esprime questo desiderio di andare a conoscere il paese di suo padre e le sue origini, per cui si ritrova in Marocco, in questo paese che non conosce, e lui non parla né arabo e né francese, e si ritrova in questo paese che per un turista sicuramente è bello. Io ho visitato il Marocco 2 volte,
1: sì.
3: È molto bello, ci sono dei colori bellissimi, c'è il deserto, c'è una cultura millenaria, però per un bambino che non parla neanche la lingua si trova spaesato e si trova a conoscere un padre, un uomo che è suo padre, che all'inizio non vuole avere niente a che fare con lui, e quindi succederanno delle cose anche un po' goffe.
1: Non spoileriamo troppo, poi alla fine mi stai leggendo tutto il libro tra un po'.
3: No. È un romanzo.
1: Ok.
3: E oltre a essere un romanzo di viaggio, è anche un romanzo di integrazione.
1: Ok. Poi abbiamo Aloha e Clochard, ma prima di parlare di questi due volevo solo dire una cosa. Tu hai parlato prima di Marocco, e visto che dobbiamo poi lasciare anche i tuoi canali social, lo facciamo già adesso, perché volevo anticipare, hai una foto appunto dove hai il cappello marocchino, giusto?
3: Sì, sui social, su Facebook uso quella, perché, a parte perché sono più giovane.
1: Bisognerebbe essere giovani, giusto?
3: E poi perché il Marocco è stato un viaggio molto bello, ero più giovane, un po' incosciente, e mi sono tuffato nelle atmosfere di un paese completamente diverso dal nostro.
1: Quindi ricordiamo i tuoi canali social, Luca Poli, quindi ti possono trovare su Facebook, su Instagram, dappertutto, poi anche nelle librerie, quindi poi invitiamo ad andare a cercare i tuoi libri. Adesso brevemente, perché sennò poi non abbiamo il tempo di parlare di quello nuovo, mi racconti un pochino di Clochard e di Aloha.
3: Allora, Clochard racconta la storia di un senza tetto, quindi di un uomo che da una condizione agiata, lui è ricco,

0: benestante si ritrova improvvisamente, diciamolo pure, si ritrova in mutande. E quindi dovrà affrontare questa condizione di disagio che purtroppo ancora oggi è molto attuale. Mentre Aloha, che è uscito nel 2022, sempre per Carmignani Editrice, è un piccolo diario, è un piccolo libro scritto in forma epistolare, quindi sono tutte lettere d'amore tra due protagonisti che si ritrovano, si conoscevano in età adolescenziale e si ritrovano in età adulta.
1: Allora, prima di parlare del libro nuovo, perché lì volevo dedicare un attimo più di tempo, visto che è la novità di quest'anno, volevo precisare, tu prima di organizzare l'intervista mi avevi detto che volevi parlare di come ci siamo conosciuti, perché tutti e due siamo fan di Antonella Ruggiero, quindi degli ex Mattia Bazar, e poi andiamo a sentire anche un suo brano. Raccontami un pochino, come è nata questa passione?
0: Beh, Antonella la ascolto da 25 anni, 26, tu magari un po' di più, io un po' di meno, però diciamo che i miei genitori hanno sempre ascoltato i Mattia Bazar, e io ho sempre sentito questa voce potente, molto bella, molto moderna anche, che mi incantava. E poi un giorno ho comprato un CD che sicuramente conoscerai, che è Sospesa, del 99.
1: E da lì in poi è partita la passione.
0: E da lì in poi, visto che Sospesa è un bellissimo disco, ho continuato e l'ho conosciuta dal vivo. Ho visto una trentina di concerti di Antonella Ruggiero, tutti molto belli.
1: Mi capisco, anche perché anch'io ho sempre fatto la stessa cosa. E io approfitterei nel frattempo, prima di mandare la canzone, se ti va, di mandare un saluto ad Antonella e perché no anche a Roberto Colombo, suo marito.
0: Certo, mando un saluto a Antonella Ruggero, a Roberto, che è il suo
1: aggiungiamo anche lei, il loro figlio.
0: Sì, a loro, insomma, che sono una grande bella famiglia canterina, musicale, e auguro a loro di continuare così con tutti i loro progetti musicali, così disparati, così diversi da...
1: E mandiamo anche un appello, mi raccomando, non vediamo l'ora, qualcosa di nuovo in uscita, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Ok. Va bene. Allora, noi intanto andiamo a sentire Echi d'Infinito, appunto di Antonella Ruggiero, e nel frattempo, parlando di Echi d'Infinito, volevo lanciare giusto un saluto a mio carissimo amico che è Mario Venuti, l'autore che ha scritto insieme a Caballà questo meraviglioso brano.
0: Un saluto anch'io allora, perché ha scritto una bellissima canzone.
1: È vero. Allora, Echi d'Infinito, Antonella Ruggiero, noi ci ritroviamo subito dopo per parlare del tuo nuovo libro. Buon ascolto.
0: Ok.

0: Simo Alfano.
1: Siamo sempre in compagnia di Luca Poli. Luca, sulle librerie digitali, ma anche quando si va in quelle fisiche, bisogna stare attenti perché bisogna portarsi dietro scritti i titoli, perché c'è un altro autore che ha il tuo nome e cognome, giusto?
2: Sì, di Luca Poli ce ne sono tantissimi, e ce ne sono tantissime anche nel mondo della scrittura. Comunque, se posso dirlo, ho appena inaugurato il mio sito lucapoliscrittore.com.
1: Ok, così andiamo sulla sicurezza dove trovare i tuoi libri. I titoli sono, abbiamo detto prima, Clochard, Aloha, Baby Cunia, una stanza mescolata familiare, e adesso parliamo di quello nuovo che è Mani Cattive. Che cosa racconta questo libro?
2: Allora, quando nelle poche interviste che ho fatto finora, quando parlo di Mani Cattive, voglio sottolineare che è un genere per me completamente nuovo, mentre gli altri di cui abbiamo appena parlato sono romanzi sentimentali, romanzi di viaggio, romanzi anche d'amore. Con questo Mani Cattive, che esce sempre per la Carmignani Editrice, è una piccola casa editrice qui della provincia di Pisa,
1: okay.
2: È un romanzo per me nuovo, perché ho cercato di cimentarmi in un nuovo stile di scrittura e in un genere letterario nuovo, nel senso che Mani Cattive sta a metà fra un thriller, un romanzo gotico, un noir. Racconta la storia di una giovane donna poco meno che ventenne, che all'inizio del Novecento accetta di fare la governante per un signore ricco, burbero, un po' oscuro, silenzioso, in una villa sperduta in un luogo lontano da tutto, e quindi lei dovrà cavarsela come governante con questo signore che ha delle pretese, diciamo, molto così, molto esigente, e dovrà superare delle difficoltà ed essere lontano dalla città, lontano da tutto, ai primi del Novecento, in un periodo storico dove certo non c'è né telefono né internet, quindi sarà un po' isolata, e succederanno delle cose anche misteriose.
1: Ok, allora io innanzitutto ti ringrazio veramente tanto di aver parlato dei tuoi libri, della letteratura.
2: Ringrazio te.
1: Periodo del Salone del Libro di Torino, quindi noi siamo circondati dai libri proprio in questo periodo, e mi fa piacere aver parlato appunto con te dei tuoi libri. E mi dispiace di non averti al Salone del Libro quest'anno, ma ci sarà un'altra occasione, e noi invitiamo invece di seguire i tuoi canali social, perché così dei prossimi tuoi firma proprio possono venirlo a prendere anche direttamente di persona.
2: Spererei magari un giorno di venire anche a fare una presentazione, un firma copia a Torino.
1: Perché no?
2: E poi comunque volevo invitare tutti gli ascoltatori, oltre a leggere libri, comprare libri anche online, non so se sei d'accordo con me, ma così lancerei un piccolo appello per gli appassionati di letteratura di andare a comprare libri, acquistare libri nuovi e usati nelle librerie, perché le librerie oggi stanno un po' soffrendo del fatto di queste nuove tecnologie. Molte librerie rischiano di chiudere, invece è importante, perché il libro è anche molto bello da tenere in casa come oggetto.
1: È vero. La stessa cosa che è capitata anche con la musica. Io sono sempre dell'idea che il prodotto fisico è tutta un'altra cosa, e comprarlo in negozio è un'altra cosa, proprio una
2: situazione. Anche per quanto riguarda il disco, è molto bello tenerlo in mano, infatti, osservare la copertina una volta.
1: Leggere chi ci ha lavorato.
2: Meglio di me. Io, se posso, adesso compro il disco in CD e addirittura in vinile, così posso leggere i testi e tutto.
1: Hai perfettamente ragione. Luca, io ti ringrazio veramente tanto. Allora,
2: no, ringrazio te.
1: Alla prossima, ok?
2: Alla prossima, ti ringrazio tanto e saluto tutti gli ascoltatori.
1: Ciao e grazie.
2: Grazie, ciao, grazie.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
4: Aras Financial, prima agenzia finanziaria romana care vă oferă următoarele le servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomazo 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
5: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Il segnale orario è stato offerto da
8: Sono la strage.
9: Signori, rinnovata la casa?
10: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
11: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
9: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
12: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
13: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
12: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
14: Torino International News.

Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Giovedì 14 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso, appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della Procura anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merrill Road.

0: potrà diventare probabilmente uno dei tormentoni estivi, così li definiamo oramai, di questo 2026, l'estate che dovrebbe avvicinarsi nonostante il tempo piuttosto differente rispetto a quello che potremmo pensare in questo venerdì 15 maggio. Loro sono una coppia inedita, Uello e Anna Tatangelo. Beh, lui insomma ci ha accompagnato con la sua canzone che poi è diventata un jingle in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo. Lei insomma ovviamente è un'artista italiana conosciutissima e apprezzatissima. Insieme hanno deciso insomma di creare questo brano che ha questa atmosfera, questa melodia molto estiva e che può fondere da una parte il rap e dall'altra parte una melodia, il tutto in maniera naturale. E proprio loro sono anche la nostra novità di questo venerdì pomeriggio, anche perché lo sapete che alla mezzanotte del giovedì normalmente, quindi tra il giovedì e il venerdì, escono i brani, le novità, quindi nazionali, internazionali, e normalmente nel nostro appuntamento pomeridiano di Mary on the Road ve le facciamo conoscere, ve le presentiamo e seguiranno poi i vari ritmi, no, delle classifiche e degli ascolti. Questo dunque è l'appuntamento del pomeriggio di Torino International, prima parte di Mary on the Road. Io sono Maria Teresa Mirelli, pronta ad accogliervi ancora una volta in questo nostro appuntamento. Andremo come al solito a curiosare su un po' di tutto in Italia e intorno al mondo. L'invito è sempre lo stesso, quello di seguirci qui nel pomeriggio di Torino International, perché ci saranno tante novità, non solo legate al Salone del Libro, ma anche agli appuntamenti di questo fine settimana. Vi aspetto!
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: avendo rivisto Boy George in compagnia di Senita a rappresentare San Marino in occasione appunto dell'Eurovision, beh, sono rimasta sorpresa da questo suo cambiamento a livello chiaramente di aspetto estetico, forse perché la mia immagine rimane un po' a quella legata ai Culture Club di cui ha fatto parte, e Culture Club che tornano tra l'altro in Italia per questa unica, direi imperdibile, data per riascoltare i 30 anni dei loro successi pop, e infatti si esibiranno a Milano il prossimo 9 luglio 2026. Devo dire che anche in una recente intervista proprio Boy George ha detto che la sua vita è cambiata, è diventato sicuramente molto più tollerante e anche più parsimonioso rispetto al passato. Certo è che mi è dispiaciuto che Boy George con Zenith non siano stati scelti nella prima semifinale di martedì di questa settimana legato all'Eurovision, perché insomma il brano era assolutamente interessante, ballabile, ma non è detto insomma che non abbia il successo poi sperato attraverso classifiche e ascolti, come spesso accade. Dell'Eurovision avremo modo di parlare più tardi. Intanto vi posso dire che in questo venerdì 15 maggio, e lo facciamo sempre come accenno nei nostri appuntamenti di Mary on the Road, oltre ad essere la giornata internazionale della famiglia, è anche una giornata dedicata alla cultura del mangiar sano. Tantissime le iniziative per divulgare questo concetto, così come in questa settimana, da domani, dal 16 fino al prossimo 19 maggio, in tutta Italia si celebrerà lo Slow Food Day. Cioè le varie aziende agricole, i mercati contadini, nei ristoranti, nelle scuole, nelle piazze, persino nelle carceri, si parlerà di cibo e anche di una vita di pace e di bellezza grazie proprio al cibo buono, a quello giusto e a quello pulito. Insomma, questi sono gli appuntamenti principali di questo venerdì. Benvenuti come sempre nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: Torino International.

il suo ritorno alla musica, Harry Styles ha inaugurato davvero una nuova era musicale e c'è un tour legato a questo nuovo progetto discografico dal titolo Kiss All The Time, Disco Occasionally, che porterà sul palco intanto uno show totalmente diverso e totalmente rinnovato rispetto a quello precedente. Infatti tornerà live ad Amsterdam, sarà una delle città protagoniste del suo attesissimo Together Together Tour, lo farà iniziando domani. Sono 10 i concerti che terrà tra maggio e giugno nella capitale dei Paesi Bassi e devo dire che la trasformerà in una delle mete più ambite soprattutto dai suoi fan europei, perché è vero che il tour proseguirà a Londra, New York, a Melbourne, a San Paolo, ma non prevede nessuna data italiana. E dunque attendiamo l'inizio di quello che sarà il suo live e sono certa che ci saranno tantissimi articoli che poi scriveranno a proposito di questo suo rinnovamento, come vi dicevo, non solo dal punto di vista musicale ma anche del palcoscenico. Intanto tra poco daremo uno sguardo a che cosa fare in questo weekend, perché gli appuntamenti non sono soltanto legati chiaramente al Salone del Libro, ma ci saranno tante idee per scoprire che cosa fare nella nostra città, che in occasione proprio di questa fiera tra le più attese come ogni anno porta non solo la cultura ma porta davvero tantissime persone, quindi visitatori, espositori, e trasforma davvero la nostra città in qualcosa di diverso. Tutto questo tra pochissimo nel pomeriggio di Torino International.

porto l'odore del mare. In testa ho mille polaroid, se scuoto la testa mi ricordo, tutto riappare.

0: pomeriggio continua con un'altra attività, con un artista che nel corso degli anni si è fatto conoscere e che si è fatto sempre di più apprezzare. Sto parlando di Filippo Maria Fanti, che voi direte: ma chi è? Lui in realtà in arte si fa conoscere come Irama, classe 1995, insomma, ha avuto già da giovanissimo una carriera musicale, anche di scrittura, influenzato dai grandi cantautori italiani. Dopo il debutto al Festival di Sanremo del 2016, in quella che era la categoria Nuove Proposte, con Cosa Resterà, la vera consacrazione arriva poi nel 2018, grazie alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, trampolino che poi l'ha proiettato ai vertici della classifica italiana, e da lì, insomma, è iniziata una carriera per Irama in continua ascesa, caratterizzata soprattutto dal suo stile. E Irama arriva proprio quest'oggi con una novità che vi vado immediatamente a far ascoltare e che rappresenta un po' il suo stile. Cabana, Irama, nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

0: proposito di nuove uscite, di novità, ci sono anche loro, Tiziano Ferro con Lazza, che hanno deciso di reinterpretare Perdono, grandissimo successo insomma di Tiziano Ferro, che però hanno avuto la possibilità di reinterpretare, di ricollaborare grazie proprio a una vena un po' più creativa. Infatti i due artisti si sono trovati a Los Angeles e hanno deciso insomma di far ripartire da zero il pezzo, canzone che comunque vi ricordo era uscita nel 2001 e che aveva proiettato Tiziano Ferro ai vertici delle classifiche internazionali. Sicuramente l'obiettivo di quest'altra novità è sottolineare insomma il sound che già all'epoca guardava al futuro della musica italiana. Ma quante novità vi presentiamo nel venerdì di Torino International!
1: Prese strecap e zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

dovrebbe avere adesso 72 anni Annie Lennox, ma continua ad essere una figura di riferimento nella musica e anche nell'attivismo, qui con No More I Love Yous. E tra l'altro, insomma, è una donna davvero forte, perché nonostante i suoi innumerevoli problemi di salute è riuscita ancora una volta ad esibirsi l'anno scorso insieme alla famiglia Lola e a riproporre, insomma, il suo impegno non solo nella musica, ma, come vi dicevo, anche a livello umanitario. Ora, che cosa succede in città in questo fine settimana? Beh, intanto sappiamo tutti che c'è il Salone del Libro, e questo è già per assodato, perché si può trascorrere un'intera giornata attraverso tutti i vari appuntamenti che sono all'interno, semplicemente andando, insomma, da una casa editrice all'altra, visto che sono 5 giorni di incontri, presentazioni e appuntamenti dedicati a quella che è la cultura contemporanea. Il tutto, appunto, terminerà il 18 maggio, ma nel contempo ci sono tanti appuntamenti di quello che viene definito il salone off e che permette, insomma, di ritrovare anche in questo caso autori o comunque iniziative che permettano sempre di stare bene insieme alla lettura e, perché no, anche alla creatività. Ritorniamo invece a Carmagnola, che si accenderà con Bricks and Friends, il grande evento gratuito dedicato al mondo Lego, che dopo il successo della scorsa edizione ritorna nel centro cittadino attraverso una serie di esposizioni, di installazioni, di aree interattive, con 100 espositori italiani e internazionali che arrivano proprio per l'occasione a proporre le loro opere. E poi non è tutto, diciamo che possiamo dare uno sguardo anche ad un altro evento che si terrà sempre a Carmagnola. Carmagnola, insomma, non è legata soltanto al peperone, ma anche ad altre iniziative. Infatti ai vivai delle comande di Carmagnola tornerà Peonia in Fiore, questo evento che celebra in particolar modo la fioritura primaverile, tra oltre 4.000 peonie immerse in questo grande parco botanico che sarà aperto per l'occasione. E poi non dimentichiamo le giornate nazionale dei castelli, edizione 2026, 24 meraviglie apriranno in tutta Italia per questa occasione speciale tra sabato e domenica, e quindi, insomma, siti da non perdere, visto che saranno distribuiti in ben 19 regioni.

poi pensate che molti di questi castelli sono normalmente chiusi al pubblico, ma per l'occasione apriranno con tutta una serie di programmi, di eventi. Vi menziono anche un'iniziativa che farà piacere a tutti noi, perché domani a Torino, in occasione della 26esima edizione dell'Oral Cancer Day, ci sarà la possibilità di, attraverso dei professionisti volontari dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, di potersi esaminare, ecco, di poter ricevere una diagnosi, e sarà l'occasione appunto di un controllo non invasivo, ma che può salvare la vita. Quindi Torino si mobilita attraverso questa iniziativa della prevenzione del tumore del cavo orale, e avverrà domani 16 maggio dalle 9 alle 16 in Piazza San Carlo. Quindi le visite saranno tutte gratuite. Beh, devo dire che tante sono le iniziative, e tante altre avremo modo, insomma, di raccontarle, come sempre, in queste due ore di Meadow on the Road.

anche Marco Mengoni aveva partecipato ad un'edizione dell'Eurovision, chiaramente non era arrivato tra i primi tre, però se non ricordo male aveva comunque fatto una bella figura. Ecco, domani sarà l'Eurovision serata finale su Rai 1 a partire dalle 21, credo, insomma, perché qui si devono rispettare gli orari che impartiscono quelli dell'organizzazione mondiale internazionale, quindi non devono seguire invece gli orari dei palinsesti normali delle reti Rai, e quindi avremo la possibilità di ritrovare tutti coloro che si sono qualificati per la finalissima, più insomma le nazioni che da sempre fanno parte dell'organizzazione, e tra questi ovviamente anche la nazione vincitrice dello scorso anno. Avremo così diversi concorrenti, ma soprattutto ci sarà un podio che vedrà protagonisti tre nazioni che in questo caso ci interessano più da vicino. Da una parte la Moldavia, dall'altra parte la Romania, grazie proprio alla finale di ieri, e poi naturalmente all'Italia. Che vinca il migliore, io sicuramente seguirò tutta la manifestazione e non vedo l'ora di sapere chi sarà il reale vincitore di questa edizione 2026.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Trump, Xi, a Pechino stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Mattarella al Foro Italico per la finale degli internazionali. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 14 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte appena in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso, appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto, su disposizione della procura, anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis, prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: mentre Sting continua il suo tour, qui insomma ci ricorda che tra i grandi successi c'è anche Fields of Gold, ed è arrivato il momento, non ancora di raccontare qual è l'età esatta per scoprire la felicità, ma in realtà è il momento esatto per presentare un'altra novità nel pomeriggio di Torino International, con un gruppo che ha già fissato le date dei prossimi concerti il prossimo 2027, e di cui una a Torino all'Allianz Stadium. Stiamo parlando già di giugno, quindi in attesa della prossima estate però possiamo goderci il loro ritorno con una scelta anche musicale ben differente dai classici tormentoni che in qualche modo hanno impressionato la loro carriera e che ci hanno fatto compagnia. Sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, che ritroviamo qui alle 16:16 con Sorry, Scusa, Lo Siento, il nuovo singolo, e di conseguenza la nostra novità con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Torino International.

0: stato sicuramente un grande classico del 1998, ma nonostante insomma il successo commerciale, la canzone è stata votata in un'occasione di un sondaggio della BBC come uno dei peggiori testi lirici pop di sempre. Nonostante tutto, il testo tratta davvero in maniera leggera le superstizioni e le fobie comuni. Ma finalmente ritorniamo a rispondere al famoso quesito dell'età in cui si percepisce realmente la felicità. La domanda iniziale era: volete sapere qual è l'età in cui si è più felici, ovviamente secondo la scienza? Diciamo che c'è chi vorrebbe tornare ad essere fanciullino, c'è chi vorrebbe avere 20 anni tutta la vita e c'è chi invece è felice della propria esistenza anche se ne ha 50 o 60. Ma secondo questo studio che è stato fatto dai ricercatori, e quindi un team che ha chiesto ad un vasto gruppo di persone over 50 provenienti da 13 paesi europei diversi quando si sono sentite più felici nella loro vita, la risposta è tra i 30 e i 35 anni. Evidentemente, insomma, la felicità non va necessariamente impicchiata dopo questa età, però questa è evidentemente la fascia più concreta, dove ci sono più aspettative e dove evidentemente, insomma, si riesce ad essere più spensierati e di conseguenza più felici. Ci fermiamo per l'infomobilità, ma poi Mary on the Road ritorna nel pomeriggio di Torino International.
1: Dintomi cinspre studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni, cu Elisabeta și Irina. Asistentele noastre vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-685. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino per un incidente si rallenta tra Borgaro e Corso Regina in direzione Piacenza. Per lo stesso incidente, rallentamenti per curiosi tra Corso La Mano e Corso Francia, in direzione Aosta Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra l'innesto con la A26 e Felizzano, verso Torino. Infine, sulla A6 Torino-Savona si rallenta per un incidente tra Torino e Carmagnola, in direzione Savona. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

farvi mancare anche oggi una classifica, assolutamente no, anche perché è stata realizzata da Time Out per scoprire ancora una volta in questo 2026 quali siano le migliori città al mondo, ma soprattutto da un punto di vista dei vari eventi culturali che normalmente queste città presentano, e in particolar modo l'accessibilità economica ai vari eventi. Ebbene, al primo posto troviamo ancora una volta Londra, al secondo Parigi e al terzo New York, direi le tre città quelle spesso più ambite e più visitate. Se vogliamo trovare una città italiana dobbiamo andare in nona posizione, dove è presente Firenze, che è stata scelta in questo caso da Time Out per le sue opere e per le sue esposizioni di arte moderna. Del resto Londra è sul podio per i suoi eventi teatrali, chiaramente per i musei e gallerie, molti dei quali sono assolutamente gratuiti, e al secondo posto, come vi dicevo, c'è la Ville Lumière Parigi, dove ogni forma di arte e di cultura, tra cui fotografia e pittura e anche la moda, sono sempre presenti in questa città. E poi naturalmente New York, la città che non dorme mai e all'interno della quale si trovano i musei tra i più visitati al mondo, senza tralasciare ovviamente i teatri all'avanguardia e le tante gallerie dell'arte. Ma se poi scorriamo un po' la classifica, le prime 10 posizioni, vi posso citare che dopo il podio c'è Berlino al quarto posto, Città del Capo, Melbourne, San Paolo, Madrid, Firenze al nono di cui vi ho detto, e a chiudere la top 10 si inserisce Cracovia.

0: Summer Funk, beh, già dal titolo e anche dal ritmo si capisce che Francesco Gabbani ha deciso di buttarsi in quello che sarà l'estate, non solo attraverso i concerti ma anche attraverso questo brano che farà sicuramente da colonna sonora alle nostre prossime serate. Ben trovati come sempre nell'appuntamento di Merion Road, e va bene, qui è tutto chiaro, diciamo prepariamoci a domani perché entra una nuova luna, quella che viene detta la luna nuova in Toro. Quindi partiamo dal fatto che abbiamo avuto la luna piena dei fiori, poi dal 31 maggio ci sarà la luna piena blu e nel frattempo, come intermezzo, c'è questa luna nuova in Toro che ci permetterà di avere davvero nuova energia e soprattutto ci porterà anche un po' di magia, fa anche quasi rima. Per poterla vedere dobbiamo attendere le 22 circa, quando il satellite si troverà tra la Terra e il Sole. Diciamo che non sarà propriamente visibile perché ci mostrerà il suo lato non illuminato, quindi il cielo sarà molto più buio, anche se in città con l'inquinamento luminoso non noteremo magari questa differenza. E poi nei giorni successivi la Luna mostrerà soltanto una falce con uno spettacolo che ricorderà un po' un'eclisse. Insomma, una luna che sicuramente ci renderà più gioiosi, ma soprattutto non ci renderà più lunatici.
1: Prese strecape zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

0: tra meno di un mese ci saranno i mondiali di calcio e sarà sicuramente un evento enorme, perché saranno presenti 48 squadre e 104 partite divise tra Stati Uniti, Canada e Messico. Voi direte: che cosa c'entra Madonna qui con Into the Groove? Perché Madonna sarà una delle protagoniste di quello che potremmo definirlo un half show. Sì, perché durante la finale dei mondiali, che avverranno il prossimo 19 luglio, non ci sarà soltanto la partita di calcio, ma quello che è il MetLife Stadium del New Jersey, l'intervallo diventerà un vero e proprio concerto, un po' come accade al Super Bowl, e ci saranno tanti ospiti. Vi avevo già parlato di Chris Martin e compagni, quindi dei Coldplay, ma continuano ad esserci altre conferme per quanto riguarda i nomi che faranno parte di questo spettacolo. Infatti ci sarà Madonna, che approfitterà anche di questo evento per lanciare Confessions Number 2, che è in uscita il 3 luglio. Tornerà anche Shakira, che è già la voce dell'inno di quest'anno intitolato Dai Dai. Insieme a loro anche i BTS, reduci insomma dal successo del loro ultimo album, e poi tanti altri ospiti che verranno sicuramente svelati nei prossimi giorni.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

Madame Gali pare, chissà se Gali davvero diventerà il giudice di X Factor, visto che uno il suo nome insomma è stato citato insieme chiaramente a quello di Rama e di Tananai, ma questo insomma lo scopriremo vivendo, come cantava qualcuno, lo scopriremo sicuramente più avanti. Invece quello che è già stato

0: scoperto ed è già in uso in America grazie a questa azienda americana che ha inventato un cucchiaino, si chiama Halo Top, che è stato pensato proprio per permettere di mettere in modalità aereo o comunque non disturbare il proprio cellulare. È un cucchiaino color oro che contiene un chip compatibile sia con iPhone sia con Android, diciamo che in vendita online a 5 euro, come vi dicevo, al momento solo per il mercato statunitense, anche se l'azienda è presente in Europa come Inghilterra, Germania e in Canada, e presto potremmo magari ritrovarlo tra gli accessori più usati e magari anche regalati se si vuole finalmente mettere a zittire il cellulare durante le conversazioni, magari a tavola in una cena romantica, perché basta appoggiarlo sul telefono dalla parte della pallina dorata con il logo aziendale che si trova sull'impugnatura e automaticamente il telefono andrà in modalità non disturbare. A quel punto si potrà mangiare in santa pace o comunque si potrà finalmente essere presenti e ascoltare le chiacchiere degli altri commensali. Questa sicuramente è un'idea originale che era giusto raccontare nel nostro appuntamento di Mary on the Road.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Been Thinking About You, London Beat, nel pomeriggio di Torino International. Mancano pochi minuti a chiudere questo appuntamento pomeridiano di Merond Road, che ritornerà lunedì sempre a partire dalle 15. Tra poco ci sarà Nick ad accompagnare la restante parte del pomeriggio, inizio di serata. E prima di augurarvi naturalmente una buona continuazione e soprattutto un buon inizio di fine settimana, vi lascio con un'altra novità, con un'artista che è molto amata, lei è Elisa, che diciamo ha deciso di ritornare non solo live ma soprattutto di tornare con un nuovo album di inediti che è atteso nei prossimi mesi. Non è ancora stata annunciata la data. Questo è il singolo che era stato tra l'altro presentato in occasione di uno dei suoi concerti nei Palasport. E anche qui posso dire, Elisa, come tanti altri artisti che sto notando, anche lei è entrata in una nuova fase artistica. E questo brano ha sicuramente una doppia anima: da una parte la fragilità emotiva e dall'altra una vera e propria tensione sonora. Andiamo a presentarlo come ultima novità per questo pomeriggio. Lei è Elisa, Amore è. Io vi aspetto per lunedì. Una buona continuazione. Ciao da Maria Teresa.
1: Torino International. Love his music.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Trump, Xi, a Pechino stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Scempio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte appena in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: 800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino Inter-

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare. Un'estate
3: al mare. Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
4: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
4: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare.
3: C'è tempo per pagare.
5: A Stade Mobile, tutta un'altra.
3: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
6: Torino International.
7: DJ Nick presenta clasamentul l'ho oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Trump, Xi a Pechino, stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Scempio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrini, ancora esteri in primo piano. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmin Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve su Alpi e Appennino oltre 1300-1500 metri. Più asciutto al nord-ovest, al pomeriggio ancora pioggia al nord-est, settori adriatici. Variabilità asciutta altrove salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Quota neve in rialzo verso i 1600-1700 metri. In serata e nottata atteso un generale miglioramento con ampi spazi di sereno. Al centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino oltre 1600-1700 metri. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni adriatiche, su Umbria e Toscana, locali schiarite sulle coste tirreniche. In serata e nella notte atteso un generale miglioramento con schiarite su tutte le regioni. Al sud e sulle isole al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali, deboli piogge sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora residue piogge sparse sulle regioni peninsulari, sole prevalente sulle isole maggiori. In serata e nottata atteso un generale miglioramento con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord e sulla Sardegna, massime in rialzo al nord ed in calo al centro-sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Strade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Trump, Xi, a Pechino stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Mattarella al Foro Italico per la finale degli internazionali. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso, appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino in

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: Astade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui sulle frequenze di Radio Torino International e bentornato Maurizio Colombi. Ciao Maurizio.
9: Ciao Cosimo, ciao. Eccoci qua. Eccoci di nuovo.
8: Ripresentiamo il tuo spettacolo, perché ritorni al Teatro Alfieri, no? Quindi ci sei stato a ottobre e ritorni di nuovo adesso al 24 maggio. E per presentare appunto lo spettacolo Caveman, dove si parla un po' di rapporti di coppia, no?
9: Esattamente. Lo spettacolo sì, è basato sul rapporto uomo-donna, perché nasce da una scrittura che ha fatto Rob Becker, un autore australiano, che ha un esperto di antropologia, che ha detto che in origine l'uomo era un cacciatore e la donna una raccoglitrice. Per cui ci siamo venuti in modo completamente opposto, e oggi questo porta degli aneddoti, a delle caratteristiche proprie dell'uomo e della donna. E qui nasce Caveman, dove io da questa ipotesi ne ho tratte diverse tesi che fanno ridere chiaramente, e faccio degli esperimenti col pubblico femminile e maschile durante lo spettacolo per evidenziare le nostre differenze. E poi lo spettacolo però non è solo da ridere, devo dirti che lascia un messaggio bellissimo,
8: perché da riflettere.
9: Lascia un messaggio sulla coppia, sulla forza della coppia, perché due individui quando sono da soli sono meno forti, invece quando sono insieme formano una coppia che è più forte dei due individui stessi. E questo accade per qualunque tipo di coppia, una coppia gay, una coppia etero, insomma la coppia è forte perché è... Ecco.
8: Ok, allora ogni tanto va via un pochino la voce, ma anche perché voglio dire appunto a chi ci sta ascoltando che siamo in collegamento, perché tu adesso dove ti trovi in questo momento? Perché qua è pomeriggio, da te già abbastanza sera inoltrata, quindi dove ti trovi?
9: Io sono in Messico.
8: Ok.
9: Perché ho una casa qua, allora ogni tanto scappo, vengo qua per scrivere delle cose nuove poi da mettere nello spettacolo di Caveman, perché tu devi sapere che è la 60ª volta che vengo a Torino, ma io ci vengo molto volentieri perché Torino mi premia come se fossi Fiorello, cioè uno famosissimo. Entro sul palco, c'ho un applauso in sortita così come non c'ho da nessun'altra parte, forse a Firenze, a Milano, però Torino è speciale, la gente accoglie Caveman e accoglie me, perché ormai io sono identificato in questo nome in un modo incredibile, per cui questo mi gratifica il mio ego in un modo pazzesco, e cerco sempre di portare delle cose nuove, di inserire degli aneddoti, perché nel corso degli ultimi 50 anni la coppia è cambiata totalmente, no? Per cui ogni volta inseriamo una cosa. Adesso ad esempio ho inserito una cosa molto bella di antropologia, di una scoperta fatta negli ultimi 10 anni, che rivela nello spettacolo, che è scioccante, molto bella, e che riguarda proprio la coppia, l'uomo, la differenza tra l'uomo e la donna.
8: Coppia più o meno delle nostre età o coppia più moderna?
9: Guarda, io parlo della coppia proprio in generale.
8: Okay.
9: E per tenere sempre attuale lo spettacolo, siccome la coppia intesa 50 anni fa era molto diversa,
8: sì.
9: Si parlava di famiglia, di nucleo familiare, dell'uomo che era l'uomo vero, inteso come l'uomo vero si cercava, e la donna era un tipo di donna. Negli ultimi 80 anni, se vuoi, di storia, dal 50 in poi fino ad oggi, 75 anni, 76 anni di storia, l'uomo è cambiato totalmente, siamo cambiati, ma proprio uno te ne accorge a vista. Se dovessi vedere un uomo adesso, un uomo degli anni 50, te ne accorgi. Il sex symbol del cinema mondiale un tempo era John Wayne, poi è diventato Woody Allen, poi i sex symbol nel mondo sono diventati George Michael, Elton John, Village People, Freddie Mercury. Esplodeva il mondo gay, no, negli anni 80.
8: Sì.
9: Oggi è arrivato il mondo fluido, per cui non ha più importanza essere etero, gay o fluido, cioè non ci sono più paletti. Per cui io penso di essere trasversale. Caveman ha questo di bello, che si rivolge ai nonni, ai genitori, ai figli e ai ragazzi di oggi, perché vedo che arrivano soprattutto, guarda, questo soprattutto a Torino, vengono a vedermi un sacco di ragazzi delle superiori, perché li portano i professori.
8: Ah, sono proprio i professori che li portano.
9: Sì, sì, è molto bello, e questa cosa però accade principalmente a Torino, sì.
8: Ok, allora io volevo ricordare innanzitutto che lo spettacolo sarà domenica 24 maggio alle ore 18 al Teatro Alfieri di Torino, quindi Ticket One per i biglietti, anche cassa del teatro, andate a teatro, venite a teatro perché il teatro è sempre bello.
9: Io consiglio di vedere lo spettacolo in coppia.
8: Okay.
9: Qualunque tipo di coppia, ma da vederlo in coppia, perché ci si riscopre e si vedendolo in coppia si sorride insieme, e poi uno riconosce l'uomo l'uomo riconosce la donna. Uh-huh. Tant'è vero che è uno spettacolo propedeutico, lo slogan è: se è il settimo anno di crisi, se sei in difficoltà, se ti stai per sposare, se ti stai per separare, vieni a vedere Cayman e ti scenerai le cose. Ed è uno slogan stupido detto così, ma è
8: funziona,
9: è pazzesco. Cioè, tu fai conto che vengono a vederlo, per assurdo, ancora oggi, corsi prematrimoniali questo spettacolo.
8: Addirittura.
9: Cioè, tu te ne renderai conto. Guarda, io per quello che ho detto prima, vieni con tua moglie, te ne renderai conto quando vieni. Sembra che io dico battute, ma lascia un messaggio molto bello, mm-hmm, lo spettacolo. Io ho inserito, non è solo da ridere, non è puro cabaret.
8: Sì, sì, sì.
9: C'è un racconto, una struttura, dei momenti sono anche teatrali, se vuoi, mm-hmm, soggettivi, okay, commoventi alla fine. Per cui è...
8: Ci sarei.
9: Adesso io sto portando l'acqua al mio mulino, sono io a farlo, per cui parlo bene di me stesso, ma,
8: ma è normale.
9: Dai, se ho fatto 60 repliche a Torino, a Milano più di 200, vuol dire che piace, almeno alla gente delle grandi città piace.
8: E quindi ricordiamo, ne vale la pena, quindi prendete i biglietti, venite a vedere appunto domenica 24 maggio al Teatro Alfieri, ore 18, quindi ricordate ore 18, perché la domenica l'orario è un po' spostato con fronte ad altre date, e quindi venite a vedere Caveman appunto di Maurizio Colombi.
9: Sì. È un orario un po' strano le 18, però è bello di domenica, no? Uno si passa la domenica alle 18.
8: Poi dopo, finito lo spettacolo, tutti vanno a mangiare fuori.
9: Esatto, è fatto apposta alle 6 per finisce alle 8, okay, più o meno, e può andare a cenare fuori, tornare in tempo per andare a letto presto per il lunedì.
8: Vedi, aiutiamo anche la ristorazione che si trova lì in zona.
9: Sì, ma guarda che noi veramente si fanno tutti i ragionamenti, poi non conta niente, però facciamo tutti questi ragionamenti, mm-hmm, il pubblico può venire la domenica, si gusta la domenica, poi viene, passa una bella serata, riprende la settimana in allegria, è così, dai, speriamo bene. Poi Torino è una città che è vivace da morire. Io ho la direzione artistica degli Olimpiadi invernali, l'ho scoperta durante quel periodo,
8: okay,
9: e da allora secondo me Torino artisticamente è cresciuta tantissimo, è una città, sì, veramente
8: è vero, io penso che sia proprio dal 2016 che Torino è cambiata tantissimo, e quindi hai ragione.
9: Sì, è vero.
8: Allora,
9: no, sono sempre felice di venire a Torino.
8: Cos'altro dire? Io, Maurizio, ti ringrazio tantissimo di aver fatto appunto questa intervista, di aver parlato del tuo spettacolo, e diamo appuntamento domenica 24 maggio, ore 18, al Teatro Alfieri con Caveman, ok?
9: Esatto, io sono Maurizio Colombi, non mi conosce nessuno perché non ho mai fatto un secondo in televisione, ma ti assicuro che a
8: ti
9: teatro
8: conoscono, vai tranquillo.
9: Lo spettacolo è veramente bello.
8: Ok, grazie ancora.
9: Ciao,
8: ciao, Cosimo, grazie
9: a te.
8: Ciao,
9: grazie.
8: Ciao.
9: Grazie. Ciao.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di letteratura perché abbiamo un libro che sta per uscire proprio in questi giorni, e poi parliamo anche degli altri suoi libri, perché lui è uno scrittore di Pisa, ci conosciamo da tanti anni perché abbiamo una passione in comune, ma di questo ne parleremo dopo. Abbiamo al telefono Luca Poli. Ciao Luca!
10: Ciao a tutti.
8: Che piacere averti al telefono, anche perché noi ci conosciamo da un bel po' di anni, però siamo riusciti a conoscerci di persona durante una tua presentazione al Salone del Libro, proprio del tuo, se non sbaglio, primo libro, che è Clochard, giusto?
10: Sì, esatto, qualche anno fa ci siamo incontrati appunto a Torino al Salone del Libro, quando facevo la promozione di Clochard, il mio primo romanzo uscito ormai 10 anni fa.
8: Mm-hmm. Allora, e dopo ne sono usciti altri due, e Aloha, che è un altro libro, e sì. Poi c'è Babbo Cugna, una stanza mescolata familiare. Allora, prima di parlare del nuovo, che anticipo già il titolo, che è Mani Cattive, volevo sapere un attimo i tre libri che abbiamo nominato prima di cosa parlano.
10: Allora, Babbo Cugna è un romanzo che racconta la storia di un bambino che va in Marocco a conoscere il padre naturale, il padre biologico. Lui è nato da una relazione fra sua madre italiana e un ragazzo marocchino. Ai tempi dell'università, quando sua madre frequentava l'università, è sempre vissuto in Italia e ignorava queste sue origini da questo paese nordafricano, finché non ne parla con la madre e esprime questo desiderio di andare a conoscere il paese di suo padre e le sue origini, per cui si ritrova in Marocco, in questo paese che non conosce, e lui non parla né arabo e né francese, e si ritrova in questo paese che per un turista sicuramente è bello. Io ho visitato il Marocco 2 volte, sì. È molto bello, ci sono dei colori bellissimi, c'è il deserto, c'è una cultura millenaria, però per un bambino che non parla neanche la lingua si trova spaesato e si trova a conoscere un padre, un uomo che è suo padre, che all'inizio non vuole avere niente a che fare con lui, e quindi succederanno delle cose anche un po' goffe.
8: Non spoileriamo troppo, poi alla fine mi stai leggendo tutto il libro tra un po'.
10: No. È un romanzo.
8: Ok.
10: E oltre a essere un romanzo di viaggio, è anche un romanzo di integrazione.
8: Ok. Poi abbiamo Aloha e Clochard, ma prima di parlare di questi due volevo solo dire una cosa. Tu hai parlato prima di Marocco, e visto che dobbiamo poi lasciare anche i tuoi canali social, lo facciamo già adesso, perché volevo anticipare, hai una foto appunto dove hai il cappello marocchino, giusto?
10: Sì, sui social, su Facebook, uso quella perché, a parte perché sono più giovane.
8: Bisognerebbero essere giovani, giusto?
10: E poi perché il Marocco è stato un viaggio molto bello, ero più giovane, un po' incosciente, e mi sono tuffato nelle atmosfere di un paese completamente diverso dal nostro.
8: Quindi ricordiamo i tuoi canali social, Luca Poli, quindi ti possono trovare su Facebook, su Instagram, dappertutto, poi anche nelle librerie, quindi poi invitiamo ad andare a cercare i tuoi libri. Adesso brevemente, perché sennò poi non abbiamo il tempo di parlare di quello nuovo, mi racconti un pochino di Clochard e di Aloha.
10: Allora, Clochard racconta la storia di un senza tetto, quindi di un uomo che da una condizione agiata, lui è ricco, benestante, si ritrova improvvisamente, diciamolo pure, si ritrova in mutande. E quindi dovrà affrontare questa condizione di disagio che purtroppo ancora oggi è molto attuale. Mentre Aloha, che è uscito nel 2022, sempre per Carmignani Editrice, è un piccolo diario, è un piccolo libro scritto in forma epistolare, quindi sono tutte lettere d'amore fra due protagonisti che si ritrovano, si conoscevano in età adolescenziale e si ritrovano in età adulta.
8: Allora, prima di parlare del libro nuovo, perché lì volevo dedicare un attimo più di tempo, visto che è la novità di quest'anno, volevo precisare, tu prima di organizzare l'intervista mi avevi detto che volevi parlare di come ci siamo conosciuti, perché tutti e due siamo fan di Antonella Ruggiero, quindi degli ex Mattia Bazar, e poi andiamo a sentire anche un suo brano. Raccontami un pochino, come è nata questa passione?
10: Beh, Antonella la ascolto da 25 anni, 26, tu magari un po' di più, io un po' di meno, però diciamo che i miei genitori hanno sempre ascoltato i Mattia Bazar, e io ho sempre sentito questa voce potente, molto bella, molto limpida, moderna anche, che mi incantava. E poi un giorno ho comprato un CD che sicuramente conoscerai, che è Sospesa, del 99.
8: E da lì in poi è partita la passione.
10: Da lì in poi e da lì in poi, visto che Sospesa è un bellissimo disco, ho continuato e l'ho conosciuta dal vivo, ho visto una trentina di concerti di Antonella Ruggiero, tutti molto belli.
11: Mi capisco, anche perché anch'io ho sempre fatto la stessa cosa. E io approfitterei nel frattempo, prima di mandare la canzone, se ti va, di mandare un saluto ad Antonella e perché anche a Roberto Colombo, suo marito.
10: Certo, mando un saluto a Antonella Ruggero, a Roberto, che è il suo
11: aggiungiamo anche lei, il loro figlio.
10: Sì, a loro, insomma, che sono una grande bella famiglia canterina, musicale, okay. E auguro a loro di continuare così con tutti i loro progetti musicali, così disparati, così diversi da...
11: E mandiamo anche un appello, mi raccomando, non vediamo l'ora, qualcosa di nuovo in uscita, giusto?
10: Sì, esatto.
11: Ok.
10: Va bene.
11: Allora, noi intanto andiamo a sentire Echi d'Infinito, appunto di Antonella Ruggero, e nel frattempo, parlando di Echi d'Infinito, volevo lanciare giusto un saluto al mio carissimo amico che è Mario Venuti, l'autore che ha scritto insieme a Caballà questo meraviglioso brano.
10: Un saluto anch'io allora, okay. Perché ha scritto una bellissima canzone.
11: È vero. Allora, Echi d'Infinito, Antonella Ruggero, noi ci ritroviamo subito dopo per parlare del tuo nuovo libro. Buon ascolto.
10: Ok.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo sempre in compagnia di Luca Poli. Luca, e sulle librerie digitali, ma anche quando si va in quelle fisiche, bisogna stare attenti perché bisogna portarsi dietro scritti i titoli, perché c'è un altro autore che ha il tuo nome e cognome, giusto?
2: Sì, di Luca Poli ce ne sono tantissimi, e ce ne sono tantissime anche nel mondo della scrittura. Comunque, se posso dirlo, ho da poco appena inaugurato il mio sito lucapoliscrittore.com.
1: Ok, così andiamo sulla sicurezza dove trovare i tuoi libri. I titoli sono, abbiamo detto prima, Clochard, Aloha, Baby Cunia, una stanza mescolata familiare, e adesso parliamo di quello nuovo che è Mani Cattive. Che cosa racconta questo libro?
2: Allora, quando nelle poche interviste che ho fatto finora, quando parlo di Mani Cattive, voglio sottolineare che è un genere per me completamente nuovo, mentre gli altri di cui abbiamo appena parlato sono romanzi sentimentali, romanzi di viaggio, romanzi anche d'amore. Con questo Mani Cattive, che esce sempre per la Carmignani Editrice, la Carmignani Editrice è una piccola casa editrice qui della provincia di Pisa, è un romanzo per me nuovo, perché ho cercato di cimentarmi in un nuovo stile di scrittura e in un genere letterario nuovo, nel senso che Mani Cattive sta a metà fra un thriller, un romanzo gotico, un noir. Racconta la storia di una giovane donna, poco meno che ventenne, che all'inizio del Novecento accetta di fare la governante per un signore ricco, burbero, un po' oscuro, silenzioso, in una villa sperduta in un luogo lontano da tutto. E quindi lei dovrà cavarsela come governante con questo signore che ha delle pretese, diciamo, molto così, molto esigente, e dovrà superare delle difficoltà ed essere lontano dalla città, lontano da tutto, ai primi del Novecento, in un periodo storico dove certo non c'è né telefono né internet, quindi sarà un po' isolata, e succederanno delle cose anche misteriose.
1: Ok, allora io innanzitutto ti ringrazio veramente tanto di aver parlato dei tuoi libri, della letteratura.
2: Ringrazio te.
1: Periodo del Salone del Libro di Torino, quindi noi siamo circondati dai libri proprio in questo periodo, e mi fa piacere aver parlato appunto con te dei tuoi libri. Mi dispiace di non averti al Salone del Libro quest'anno, ma ci sarà un'altra occasione, e noi invitiamo invece di seguire i tuoi canali social, perché così nei prossimi tuoi firma proprio possono venirlo a prendere anche direttamente di persona.
2: Spererei magari un giorno di venire anche a fare una presentazione, un firma copia a Torino.
1: Perché no?
2: E poi comunque volevo invitare tutti gli ascoltatori, oltre a leggere libri, comprare libri anche online, non so se sei d'accordo con me, ma così lancerei un piccolo appello per gli appassionati di letteratura di andare a comprare libri, acquistare libri nuovi e usati nelle librerie, perché le librerie oggi stanno un po' soffrendo del fatto di queste nuove tecnologie. Molte librerie rischiano di chiudere, invece è importante, perché il libro è anche molto bello da tenere in casa come oggetto.
1: È vero. La stessa cosa che è capitata anche con la musica. Io sono sempre dell'idea che il prodotto fisico è tutta un'altra cosa, e comprarlo in negozio è un'altra cosa, proprio
2: l'altra. Certo, anche per quanto riguarda il disco è molto bello tenerlo in mano. Infatti, osservare la copertina una volta,
1: leggere chi ci ha lavorato
2: meglio di me. Io, se posso, adesso compro il disco in CD e addirittura in vinile, così posso leggere i testi e tutto.
1: Hai perfettamente ragione, Luca. Io ti ringrazio veramente tanto. Allora,
2: no, ringrazio te.
1: Alla prossima, ok?
2: Alla prossima, ti ringrazio tanto e saluto tutti gli ascoltatori.
1: Ciao e grazie.
2: Grazie, ciao, grazie.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:05.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Get up!
8: Countdown.
7: Countdown.
8: DJ Nick gives you the best music.